Lasciavi te a porta e la patas, perché non è che pu patas e a cos. Ma tu non vas a camarare. Io non è che ti racconta, io non ho chiesto per sortire, peut-être non bite, che non ho bisogno di lasciare te. Qua è importante, come hai me, non è che pu patas e, io è buona cosa.